0: Questa è per me disgrazia. Son tre ore che aspetto e la mia serva portarmi il cioccolato e non fa grazia. Ed io d'uscire ho fretta. Oh, flemma benedetta. Or sì che vedo che per essersi buono con costei la causa son di tutti i mali miei. Serpina! Serpina! Vien domani! E tu altro che fai? A che cheto ne stai come un balocco? Come? Che dici? E sciocco vanne, rompiti presso il collo, sollecita, vedi che fa! Gran fatto! Io m'ho cresciuta questa serva piccina, l'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Orella ha preso perciò tanta arroganza, fatta è sì super buona, che al fin di serva diverrà padrona. Ma bisogna risolvermi in buon'ora. E quest'altro badion ci è morto ancora. Brava!
1: Se torna, se qualora non vuoi, non l'altro, insomma!
0: Bravissima!
1: Oh, la si vuoi, sto zitando, la si priglia, e vuoi che appare di schiaffi, al pittiglia!
0: Olà! Dove si sta? Olà, serpina! Non ti vuoi fermare?
1: Lasciate, signore, la creanza, quel dire!
0: Ma in presenza del padrone!

0: vos signoria illustrissima. Sentiam che fu.
1: Cotesta impertinente.
2: Cheto tu.
1: Venne a me.
2: Cheto tu detto.
1: E con moni simpro.
2: Cheto, cheto, che tu sei maledetto.
1: Oh, ma lo pagai.
0: Io costui ti inviai.
1: E da che fare?
0: A che fare? Non t'ho chiesto il cioccolatte, io?
1: A me? E per questo?
0: E m'ha da uscire l'anima, aspettando che mi si porti.
1: E quando vuoi prenderlo, dove?
0: Ma adesso, quando?
1: E che paura questa! E che ormai di dover desinare!
0: Adunque,

0: Vespone! Ora che ho preso il cioccolatte già, dimmi, buon pro vi faccia e sanità!
1: Ma di che ride per il nasco?
0: Dimmi, che ho più flemma di una bestia, ma io bestia non sarò, più flemma non avrò, il gioco scuoterò, e quel che non ho fatto al

0: Ma questo non va bene.
1: Nulla dessi.
0: Ma questo non conviene.
1: Eppur, qualche rimorso aver dovresti di farmi dirmi ciò. Che dite fate?
2: Così è, da dottoressa voi parlate.
1: Voi mi state sui scherzi, e Dio varrà.
0: Non v'arrabbiate.
2: Capperi ha ragione. Vespone, tu non sai che ti dir, eh? Va dentro, prendimi il mantello, il cappello ed il bastone, che voglio uscire.

0: gran malanno che mi faresti?
1: Oh, non occorre altro, io non così. Non uscirete, io l'uscio a chiave chiuderò.
0: Ma parmi questa massima impertinenza.
1: Sì, sonate.
0: Serpina, pensai che rotta mai la testa?

0: ora al suo loco ogni cosa porrà Vossignoria, che la padrona mia non vuol ch'io esca.
1: Così, così va bene. Andate e non vi incresca. Tu ti fermi, tu guardi, ti meravigli. E che vuol dire?
0: Sì, fermati, guardami, meravigliati. Fammi dei scherni, chiamami asinone, dammi anche un mascellone. Io cheto mi starò, anzi, la mano allor ti bacerò.
1: Che fa? Che fate?
0: Scostati, malvagia, vattene in solo in faccia, in ogni conto va a finirla. Vespone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie e sia anche un'arpia. A suo dispetto io mi voglio accasare. Così non dovrò stare a questa manigolda più soggetto.
1: Oh, qui vi cade l'asino. Casatevi, che fate bene. L'approvo.
0: L'approvate? Manco mal, l'approvò. Dunque io mi caserò.
1: E prenderete me.
0: Te?
1: Certo.
0: A fe?
1: A fe.
0: Io non so che mi tien. Dammi, dammi un bastone, tanto ardir.
1: Oh, vuoi fare dir

0: o stelle, o sorte, o questa eterna morte.
1: O morte, o vita, così esser de... La fissa già il pensiero.
0: Questo è un altro diavolo più

0: Io crederei che la mia serva adesso, anzi, per meglio dir, la mia padrona, d'uscir di casa mi darà il permesso.
1: Ecco, guardate, senza mia licenza, pur si vuole vestir.
0: Or sì che al sommo giunte sua impertinenza, temeraria e di nozze richiedermi e berdir.
1: Nasconderai per ora in quella stanza, io a suo tempo uscirà.
0: Oh, qui sta ella. Facciam nostro dover. Posso?

0: Credio che no.
1: Prenderò ogni già.
0: Credio che sì, ma non prenderò te.
1: Credio che...
0: Oh, affatto, così è.
1: Credio che sì. Fa d'uomo ancora che io pensi ai casi miei.
0: Pensaci, farlo devi.
1: Io ci ho pensato.
0: Ebbene?
1: Per me un marito io l'ho trovato.
0: Buon provi faccia, ne lo trovaste a un tratto, così già detto e fatto.
1: Più in un'ora per il suon che in città.
0: Alla buon'ora, posso sapere chi egli è?
1: È un militare.
0: Come si fa a chiamare?
1: Il Capitan Tempesta.
0: Oh, brutto nome.
1: I del nome sono infatti corrispondenti. Egli è poco flemmatico.
0: Male.
1: Anzi, è lunatico.
0: Peggio.
1: Ma presto,

0: Sì, l'avrei caro.
1: E un bandiero per lui, giù in strade si trattiene.
0: Va!
1: Con Vicenza.
0: Ora indovina chi sarà costui. Forse la penitenza farà così di quanto ella ha fatto al padrone. Se è ver come mi dice un tal marito, la terrà fra la terra ed il bastone.

0: veramente ha una faccia tempestosa.
1: E così, caro il Capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza. Oh ben, n'è già contento. Oh ben, non va a difficoltà. Oh ben,
0: egli mi pare che abbia poche parole.
2: Anzi, pochissime. Vuol me, con permissione.
1: In braccio a quel brutto nibbiaccio deve andare questa cara colombina.
2: Sapete cosa ha detto?
1: Di Serpina.
2: Che vuole che mi diate la dote mia.
1: La dote tua? Che dote, sei matta?
2: Non credate che mi infuria da là.
1: Può dare infuria più d'Orlando furioso, che a me punto non preme.
2: Oddio, vedete pure che mi già freme.
1: Oh, che guai! Va là tu, statti a vedere che costui mi farà.
0: Beh, cosa dice?
2: Che vuole almeno 4.000 scudi.
1: Canchero! Oh, questa è bella! Vuole una bagatella! Ah, padron mio!
0: Non, signore! Serpina! Che malabbia!
1: Espone! Dove sei?
2: Ma padrone! Il vostro male andate voi cercando!
0: Senti un po'. Con costui hai tu concluso?
2: Io ho concluso e non concluso. Adesso!
0: Stati a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
2: Ah, egli detto!
0: Che cosa ha detto? Ehi, parla per interprete!
2: Che o mi date la dote di 4.000 scudi o non mi sposerà.
0: Ha detto.
2: Ha detto.
1: E se egli non ti sposa, a me

non si incomodi, già che per me così vuole il destino, or io la sposerò.